0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento del tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Al tempo stesso in A10 Genova-Savona tornerà disponibile al transito il tratto, momentaneamente chiuso per le stesse ragioni, tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per un mezzo pesante in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. RTL.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli dove segnaliamo rallentamenti tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma per un mezzo pesante in avaria. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora, guidate con prudenza.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Al tempo stesso sulla 10 Genova-Savona tornerà disponibile al transito il tratto, momentaneamente chiuso per le stesse ragioni, tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete gestita. Vi ricordo che in Autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Contemporaneamente sulla 10 Genova-Savona tornerà disponibile al transito il tratto, momentaneamente chiuso per le stesse ragioni, tra Albisole e Celle Ligure verso Genova. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, maggiore prudenza però in A27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la 27. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per un mezzo pesante in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per un mezzo pesante in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino, quanto prima, del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dio, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi segnalo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Al tempo stesso sulla 7 Serravalle-Genova tornerà disponibile al transito il tratto momentaneamente chiuso per le stesse ragioni tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Fate buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare e nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare prudenza alla guida sulla 23 Palmanova Tarvisio, data la forte pioggia tra Carnia e il confine di Stato. Vi ricordo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni. Con questo dunque per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prudenza però sulla A27 Venezia-Belluno. Considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la A27, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere, vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla 23 Palmanova Tarvisio, data la forte pioggia tra Carnia e il confine di Stato. Vi ricordo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km/h, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le ferie estive facilitano gli spostamenti del mattino nelle aree cittadine. Adesso si viaggia regolarmente anche sul resto della rete. Unica eccezione per il traffico la 7 Serravalle Genova, con code tra il bivio della 12 Genova Sestri Levante e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. Sulla 8 Milano Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine è previsto entro la fine del mese. E quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Sulla diramazione Predosa-Bettole, per attività di ammodernamento, rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. Infine rileviamo code per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale S verso il centro della capitale. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le ferie estive agevolano gli spostamenti nei grandi centri urbani. Adesso si viaggia regolarmente anche sul resto della rete, tranne due eccezioni. In particolare la 7 Serravalle Genova, con code per traffico tra il bivio della 12 Genova Sestri Levante e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. A nord-est, sulla 27 Venezia Belluno, ci sono code tra Belluno e la statale 51 in direzione di Cortina e le montagne del Cadore. Sulla 8 Milano Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Sulla diramazione Predosa-Bettole, per attività di ammodernamento, rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Milano-Genova. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso, code sulla 7 Serravalle Genova, tra la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Ventimiglia verso il capoluogo, e sulla A27 Mestre Belluno, tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Mentre a Roma, per lavori si registrano code sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Tonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Vi ricordo poi che per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa Novi Ligure, questo in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto. In alternativa si consiglia Serravalle sulla A7. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: 44 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte delle reti, fatta eccezione per alcune segnalazioni. In Liguria, per lavori in galleria, si registra 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. A causa invece del traffico intenso sulla 27 Mestre Belluno, 1 chilometro di coda tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Per le operazioni doganali invece ci sono code sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per lavori si registrano code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: 14 minuti dopo l'ora 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. In Liguria, per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, si registrano code di un chilometro tra la 10, Genova Ventimiglia e Masone verso Gravellona, e code dovute al traffico intenso lungo la 10 tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Per il traffico intenso, sulla A27 Mestre Belluno sono 2 i chilometri di coda tra Belluno Svincolo la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, mentre per le operazioni doganali code lungo la 9 Lenta Chiasso tra Montone Pino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per lavori si registrano code sul tratto urbano della A24. Il tratto in questione è quello che va tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso la città. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dal versante nord-est dell'Italia, dove per il traffico intenso si registrano 2 chilometri di coda sulla A27 Mestre-Belluno. Tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, mentre lungo la 23 Udine-Tarvisio ci sono code per 1 chilometro tra Pontebba ed Ugovizza verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria il traffico intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia causa code tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo. Infine sui tratti non gestiti Autostrade per l'Italia per lavori, code sul tratto urbano della 24 da Portonaccio in entrata verso la città. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sul versante nord-est dell'Italia, per il traffico intenso, si registra un chilometro di coda sulla 27 Mestre-Belluno, tra Belluno Svincolo, la statale 51 Alemagna, questo in direzione di Cortina, e 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebbe e Dugovizza, verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9 Elenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia con code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Genova Serravalle in direzione del capoluogo ligure. Infine sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per lavori ci sono code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di Roma. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sono 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba e Dugovizza verso il Tarvisio, mentre in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso sono le operazioni doganali a causare code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria traffico intenso sulla A10 Genova-Ventimiglia, con code tra Genova Aeroporto e l'A7 Genova-Serravalle in direzione del capoluogo ligure. Infine, per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure è chiusa fino al 31 agosto in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova, in alternativa Serravalle sulla A7. Mentre a Roma il tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia sarà chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione

0: per alcune segnalazioni. A causa del traffico intenso registriamo ancora 2 chilometri di coda sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza verso il Tarvisio, e code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo in Lombardia, per le operazioni doganali ci sono code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine, per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure è chiusa fino al 31 di agosto in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa si consiglia proprio Serravalle sulla A7, mentre a Roma sul tratto urbano del 24 non gestito da Autostrade per l'Italia è chiuso fino al 21 di agosto. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

capoluogo ligure. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate Chiasso, tramonto Limpine Chiasso verso la Svizzera. Infine, per programmati lavori, vi ricordo che sulla diramazione Predosa Betole, Novi Ligure è chiusa fino al 31 agosto in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si consiglia proprio Serravalle sulla 7. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso nord di uscire presso la stazione di Vasto Nord, dove anche qui troviamo già un chilometro di coda. Sulla 23 Udine-Tarvisio invece, a causa del traffico congestionato, registriamo code presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione del Tarvisio. Vi ricordiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso nord di uscire presso la stazione di Vasto Nord, dove anche qui troviamo già 3 km di corsa.

di percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare presso la stazione di Lanciano, mentre ai mezzi pesanti consigliamo di rientrare alla stazione di Ortona. Sempre per un mezzo in

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per l'A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme da poco spento si è resa necessaria l'installazione di un cantiere che sta causando 5 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Vasto Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Lanciano, mentre ai mezzi pesanti consigliamo di rientrare presso la stazione di Ortona.

0: Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove in questo caso, a seguito di un incidente, troviamo 2 chilometri di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, a seguito di un ripristino per un incidente, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove anche in questo caso, a seguito di un incidente, troviamo 1 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per l'A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo 1 km di coda con traffico bloccato tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Rimaniamo sulla A14, dove tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara, questa volta a seguito di un incendio, si è formato un chilometro di coda con il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente troviamo 2 km di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona Toce. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Rimaniamo sulla A14, dove tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara, questa volta a seguito di un incendio, si è formato 1 km di coda con il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso. Spostiamoci sulla A26 Trafori, dove a seguito di un incidente troviamo 1 km di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona Toce. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Un chilometro di coda anche tra Pineto e Pescara Nord, sempre in A14 e sempre in direzione di Pescara, questa volta per un concerto, e di conseguenza riscontriamo code anche in uscita presso la stazione di Pescara Nord. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 km di coda per lavori di ripristino incidente. Al momento si transita su una corsia con tempi di percorrenza di un'ora. Più a nord, tra Pineto e Pescara Nord in direzione Bari per il concerto di Jovanotti, segnaliamo 2 km di coda con tempi di percorrenza di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 km di coda per lavori di ripristino incidente. Si transita su una corsia con tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a nord, tra Pineto e Pescara Nord in direzione Bari per il concerto di Jovanotti, segnaliamo 3 km di coda per lo stesso evento, 1 km di coda tra il bivio per la 25 Pescara Nord verso Ancona. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 45 minuti. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Lanciano. In direzione Pescara, 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Si transita su una corsia con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla stessa 14 coda in uscita a Loreto da entrambe le provenienze. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Parma e Fidenza verso Milano. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Recco e Nervi in direzione Genova, e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Parma e Fidenza verso Milano. Sempre per incidente sulla 1 è chiusa l'uscita di Impruneta provenendo da Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per traffico intenso, coda in barriera a Pisa Nord in direzione Pisa. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento. Da stasera alle 22 in Liguria sulla 12, Genova-Sestri-Levante tra Ricco e Nervi in direzione Genova, e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. E aperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli per incidente. La stazione di Firenze in Pruneta è chiusa in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Entrata consigliata verso Bologna, Firenze Scandicci. Uscita consigliata provenendo da Roma, Firenze Sud. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Ricco e Nervi in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6 sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo ricordiamo la chiusura fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli. Per incidente, la stazione di Firenze in Pruneta è chiusa in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Entrata consigliata verso Bologna-Firenze-Scandicci, uscita consigliata provenendo da Roma-Firenze-Sud. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Ricco e Nervi in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ricordiamo la chiusura fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli per incidente. È chiusa l'uscita di Firenze.

in Pruneta provenendo da Roma. Sempre sulla 1 ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 22 tra Orte e Orvieto verso Firenze. La riapertura è prevista domani alle ore 6, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi la chiusura è da stasera alle 23 fino alle 6 di domani. Sempre per lavori di ammodernamento in Liguria ricordiamo la chiusura sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzano e Busalla verso Milano. La chiusura è prevista da stasera alle 22 fino alle 6 di domani. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sui tratti liguri di nostra competenza. Da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 12 Genova Sestri Levante, il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Con lo stesso orario sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Nella stessa direzione, sempre per lavori di ammodernamento, sulla 1 da stasera alle 23 chiuderà il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Anche qui riapertura prevista domani alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 1 direttissima dove è stato bloccato il traffico con un chilometro di coda al suo interno per un veicolo in fiamme tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 1 direttissima dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, e per le stesse ragioni si è formato un chilometro di coda anche in A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima, sempre in direzione del capoluogo toscano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prudenza però sulla 14 Adriatica, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 100.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze, chiusura analoga sulla 7 Serravalle-Genova per il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Guidate con prudenza, dunque ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla 7 Serravalle-Genova per il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza sulla A14 Adriatica. Considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Chiusura analoga sulla A12 Genova Sestri Levante per il tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla A7 Serravalle Genova per il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida su tutta la rete, prudenza però sulla 14 Adriatica, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove registriamo tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma rallentamenti per un mezzo pesante in avaria. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.